0: O tinga so nifo. O sa ili te fale fa nifo tango fie. O le shine dento o silia ma le sful fata o sanga o lana tau tua. Ma o lea ua fa au popo ina ma fa atele lona nofo anga. A fio mai ile lima fitufa Great Save Road I Manukau. Faya fua wins ma na ACC quotes. Doi le aise tutongi mo whanau e lalo ifo I le sful walu tau sanga. E yaya ya inga fapitoa. Awa e te toe fa atali, ai fa le leilo lau ata ila so, bili le shine dento, o iwa, lua fitu fitu, ono ono fa. O iwa, lua fitu fitu, ono ono fa, mo shaua manoa, le shine dento, your smile is our care.
1: Walato maina loto to meiti, ma ofe tau ira lei mani tau no mai o no fo, Ameri Baby Pacific. Mawa ofu tino e lei fo mo amigin, ofu e lei mo to mai tai, ye fai tama ma fo siua. Shosu sikai me more ai nga toa. Mai matua lana e Betty Pacific ono o lamo lamo ina ma losi la toa Samoa. A wana me ni pura la romangi. Ma wa tatou jerseys toa Samoa mo oe male ai nga. A mai mai lue de tatou fane o more Betty Pacific in a 1 John Goldsworth Drive in a shopping center in a malava me le mangele. Di asi asi ame in a bettypacific.co.nz. Au siri atu di se lau tai launo whātau te tambun whanau moi ofu e lei o me e anta vara mea I the city I te ono manu mana ai I se jersey tō Samoa mō ono ondo. E Vini Pacific, pa ama mo I ame tō Samoa, mana whi tō Samoa, mona I pōna lamangi